0: io faccio tutto a modo mio.
1: Bravo Antennino!
0: Qui sul primo c'è Pinocchio che giocando al rimpiattino a Bubinda strizza l'occhio e poi fugge sul trenino.
2: E c'è Zorro che mi chiama, che dal dorso del buon Furia con un colpo a due di lama fa il tassello ad un anguria.

0: Radio Animati, solo sigle TV.
1: Esistono tra di noi individui straordinari, dei simulatori capaci di diventare chiunque vogliano essere. Un'organizzazione chiamata Il Centro ha isolato un giovane simulatore di nome Gerod e ha sfruttato le sue capacità per le proprie ricerche. Ma un giorno Gerod fugge.

0: uno dei telefilm di maggior successo degli anni Ottanta e che racconta la storia di una famiglia medio-borghese americana, i Cunningham. You ain't nothing but a hand. Nel telefilm si affrontano le tematiche giovanili, i primi amori e anche le cattive compagnie. E raccontata così la serie potrebbe sembrare anche noiosa. La stessa cosa devono aver pensato anche gli sceneggiatori, che infatti ad un certo punto introdussero in questo tranquillo quadretto un elemento destabilizzante, una specie di teppista, Arthur Fonzarelli, per gli amici Fonzi.
1: Ehi Fonzi, come va? Ho visto la tua nuova fuoriserie, è un gran bel carro attrezzi. Potresti lanciare una nuova moda. Mentre le ragazze prendono il tuo numero di telefono dallo sportello, se ce n'è una che ti piace puoi rimorchiartela e portartela via.
2: Vuoi che ti spacchi quell'ombrello sul naso?
0: Fonzi divenne estremamente popolare grazie soprattutto ad alcune sue caratteristiche: il suo schioccare delle dita che faceva correre almeno due ragazze nelle vicinanze, il suo pollice in su, ma soprattutto l'abbigliamento, una t-shirt generalmente bianca e un giubbotto, il mitico chiodo, naturalmente di pelle nera. You ain't nothing but a hand. Alcune curiosità su Happy Days. In un episodio appare un giovane Robin Williams nella parte dell'alieno Mork, arrivato sulla Terra da un lontano pianeta a bordo di un nuovo volante. Il personaggio piacque così tanto che fu creata una serie apposta per lui, Mork e Mindy, andata in onda tra il 78 e l'85. Fonzi ha cambiato l'italiano, le sue espressioni ehi e wow sono diventate negli anni 80 di uso comune nella nostra lingua. E...

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy!

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

0: Vi ricordate il Ciao della Piaggio? Probabilmente il motorino più famoso degli anni Ottanta. Sì, perché ai tempi nessuno lo chiamava ciclomotore, tantomeno scooter. Era il motorino. Per poterlo guidare bastava aver compiuto 14 anni e a quei tempi non c'era ancora l'obbligo del casco. Le forme del Ciao ricordavano un po' una bici, soprattutto per la sella. Era anche leggerissimo, pesava appena 40 kg e aveva un serbatoio minuscolo, ma con un pieno di Michel al 2 riuscivi a percorrere quasi 100 km. Per accenderlo non c'erano pulsanti, dovevi usare i pedali, che servivano anche quando eri in salita, perché il Ciao non ce la faceva. Tra gli accessori disponibili c'erano il parabrezza, lo specchietto destro e il tappo per il serbatoio apribile con una chiave. Il Ciao comunque non ti lasciava mai a piedi. Se per caso finivi la benzina potevi tranquillamente pedalare fino a casa. Ma che fatica! E non c'erano le sospensioni, ma solamente una molla sotto sella. Le buche per strada le sentivi tutte, ma a quei tempi non era un problema. Il Ciao della Piaggio è stato uno dei ciclomotori più venduti in Italia. È andato in pensione nel 2006 dopo 40 anni di onorata attività, ma è rimasto ancora nei nostri cuori.
1: Dice tu!

anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto in diretta con me, con Tommy.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da Franco Fasano. Ciao.
1: Pianeta Terra chiama squadra G. Segnale di pericolo. Allarme!

0: Radio Animati, sono le ore 4 in punto.
1: Ma no, ma no,

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua, su Radio Animati.
2: Sono

0: torniamo indietro agli inizi degli anni Ottanta, quando accadde un qualcosa di nuovo, un nuovo movimento, quello dei paninari.
1: Tranquilli, so sempre io, l'unico paninaro professionista troppo giusto.
0: Furono proprio i fast food e le paninoteche, inizialmente nel centro di Milano, ma poi anche di Venezia e di Bologna, e poi anche nel sud Italia, a diventare i principali punti di ritrovo per questi ragazzi. Ma ve lo ricordate il look? Spesso era caratterizzato dal piumino Moncler, dallo zainetto Invicta, gli stivaletti da cowboy, le cinture e il ciarro e gli scarponcini Timberland. E la felpa era rigorosamente americanino Best Company. I calzini erano firmati Naio Oleari e tra gli accessori non potevano mancare gli occhiali da sole Ray-Ban e gli orologi rigorosamente Swatch.
2: Americanino, classici pantaloni da paninaro, poi Moncler, cintura del ciarro.
0: Le ragazze paninare erano chiamate sfitinzie o squinzie, i ragazzi invece erano i cucador, e per definire una ragazza sexy si usava l'inglese maccheronico con l'espressione very arrapation.
3: Uè, sfitinzie arrapation, ma lo sai che macchia più un casino? Ti sparo in bocca un bacio Mulinex che ti smeriglio la lingua e ti cancello tutte le papille gustative.
0: Ma veniamo al look, perché anche per i capelli c'erano dei canoni da rispettare, cotonati e legati con vistosi elastici per le ragazze, mentre per i ragazzi si proponeva il famoso taglio mullet lanciato da David Bowie. Ma anche i paninari avevano i loro avversari, i punk e i metallari. La differenza consisteva proprio nell'origine degli stili. Mentre la moda dark borchiata proveniva da lontano, lo stile del paninaro era prodotto interamente in Italia. Erano gli anni della Milano da bere, erano gli anni di Wild Boys, dei Duran Duran.

Il mio nome è John Loengard. Registro questo messaggio perché potremmo non sopravvivere alla notte. Loro sono qui, sono ostili. E coloro che detengono il potere non vogliono che si sappia. La storia come noi la conosciamo è tutta una menzogna.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ehi ragazzi, ecco la gomma che ci rende pazzi!
2: Pazzi, la gomma più frizzante che c'è!

0: Adieu, camarade.
1: That's what it was. A me quel giocattolo!
0: Un combattoli!
1: Mangiando spinaci, io spaccio i tipacci, son di ferro dal braccio ai piedi.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

0: ricordate le statuine segnatempo cambia colore? Si trovavano spesso sulle bancarelle dei souvenir ed erano in gesso bianco, rivestite da una patina colorata che cambiava di colore in base al tempo atmosferico. Azzurro se c'era il sole o rosa se era brutto tempo. E le nostre nonne ritenevano questo metodo più che affidabile per decidere se uscire con l'ombrello o con gli occhiali da sole. I soggetti erano diversi. Delfini, sirene, la torre di Pisa, le damine del Settecento, gli scoiattoli e le madonnine. Ma come funzionavano le statuine segnatempo? Nessuna magia, si trattava di semplice chimica. Il cambio di colore era dovuto a due elementi che rivestivano le statuine, il gel di silice e il cloruro di cobalto. Il gel di silice infatti è un forte disidratante, tanto che si rivela un ottimo alleato per combattere l'umidità. Il cloruro di cobalto invece ha la proprietà di cambiare colore, passando dal blu al rosa con l'aumentare dell'umidità. La combinazione di questi due elementi portava proprio al cambiamento di colore. Quando l'umidità era scarsa, la statuetta manteneva il colore blu. Quando aumentava, le statuine diventavano di color rosa. E quindi in realtà non prevedevano l'arrivo del bel tempo della pioggia, ma misuravano solamente il grado di umidità nell'aria. Però erano affascinanti, sembravano fatte di zucchero. Peccato che a lungo andare la polverina che le ricopriva si sgretolava e il tempo rimaneva fisso. Sole infinito o pioggia eterna. In alcune case delle nonne si vedono ancora, anche se un po' consumate e ingiallite. E nonostante oggi possiamo contare su diverse fonti per le previsioni del tempo, la curiosità di guardare se la colorazione è rosa o blu è ancora rimasta.
1: Dice tu!

0: abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, da Ernesto Migliacci e, come diceva la canzone, Forever Young.
1: Giura.
2: A Radio Animati sono le ore 6 in punto.

0: Girelle a colazione. Sereni, c'è Radio Animati a darvi il buongiorno.
1: C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

Così trauma che tiro a canestro, un film di Spike Lee. Ho la mia palla lanciata un po' più in su, ando proprio sulla testa di quei vichinghi laggiù. Il più duro si imballò perché una trattola di me, e la mamma preoccupata disse: vattene a belerlo. L'ho pregata, scongiurata, ma dallo zio vuole che vada. Lei mi ha fatto le valigie, ha detto: va per la tua strada. Dopo avermi dato un bacio e un biglietto per partire, con lo stereo nelle orecchie ho detto: qua è meglio sgommare.

sì, ma è uno sballo, spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno, bene per me. Poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collodato, come in Formula 1, mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, porta mia bene! Che svento là di casa, mi sento già straricco. La vita di prima mi puzza di vecchio. Guardate adesso gente in pista, chi c'è? Willy il nero, lo svitato di Belè.

arti marziali si basano sul principio che nessuno deve restare ferito. Chi viola questo principio usando la propria forza per fare del male agli altri sarà punito. Non si infrangono le regole sacre delle arti marziali.

0: colazione. È iniziata una nuova giornata con Radio Animati.
1: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale diretta all'esplorazione di strani mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, arrivando là dove nessun uomo è mai giunto prima.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Giovedì 3. Cristina D'Avena al Padova Pride Village, Padova. Venerdì 4. Cristina D'Avena in Piazza della Libertà a Macerata. Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Villa Comunale di L'Aquila. Sensei a Nova Rock 2026, Villanova di Campo San Piero, Padova. Sabato 5, Cristina D'Avena in Piazzale Emiciclo, L'Aquila. Giorgio Vanni a Modena Nerd, Modena. Domenica 6, Cristina D'Avena a Firenze Comics, Firenze. Giorgio Vanni al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Lunedì 7, Cristina D'Avena in via Rizzardi a Civitella d'Agliano, Viterbo. Martedì 8, Cristina D'Avena al Coca-Cola Pizza Village di City Life, Milano. Mercoledì 9, Cristina D'Avena ospite a Tarmassia, Verona. Venerdì 11, Giorgio Vanni a Terni Comics, Terni. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

Oggi vi parlo del rompicapo per eccellenza degli anni Ottanta, uno dei giochi tra i più amati e odiati al tempo stesso, ma senza dubbio tra i più famosi, il cubo di Rubik. A prima vista sembrava un cubetto simpatico, ma poi quando tentavi di ricomporlo iniziavano i guai. Era composto da 6 lati e in ogni lato c'erano 6 quadrati colorati che potevi muovere sia in orizzontale che in verticale, per un totale di ben 43 miliardi di combinazioni. Lo scopo del gioco era quello di risolvere il cubo, ovvero arrivare a mettere ogni casella dello stesso colore sulla stessa faccia, partendo da una situazione in cui le caselle sono in disordine. E non era affatto semplice, eppure il gioco ha avuto un successo incredibile, tutti ne volevano uno, sia grandi che piccini. Inizialmente non si chiamava cubo di Rubik, ma cubo magico, e poi prese il nome dal suo inventore, Erno Rubik, un professore che aveva creato questo gioco per scopi didattici. La prima versione era anche molto diversa da quella che conosciamo, era infatti di un solo colore e con gli angoli smussati. Ancora oggi sono tanti gli appassionati che si cimentano in gare di velocità per risolvere il cubo di Rubik. C'è però chi detiene anche il record opposto. È un signore inglese che ha acquistato il cubo di Rubik nel 1983 ed è riuscito a risolverlo solamente nel 2009, ben 26 anni dopo. Dice pure.

0: Questa è la grande estate di Radio Animati. Un mondo di sigle TV.
1: Un mondo di sigle TV.
2: Crash, Vam, Gulp, Bam, Bug, Bang, Gulp, Sick, Splash, Gulp,
3: Fumetti in TV,
4: Fumetti in TV,
2: Squash,
3: Sob,
2: Puff,
3: Gulp, Snap,

0: smac.
1: Bulbe.
0: Fumetti in TV.
1: Fumetti in TV.
2: Bulbe.
3: In questa città di luci, in questa città di milioni di persone, si vivono innumerevoli storie. Questa racconta di due amanti uniti da un vincolo straordinario che ha cambiato la loro vita per sempre. La sua comprensione l'ha portata ad amarmi e l'affinità dei nostri sentimenti ci ha aperto un mondo dove bontà e verità sono più forti dell'odio e della paura. Poi, un giorno, le forze del male, quelle stesse forze contro le quali lei aveva così coraggiosamente combattuto, me l'hanno portata via. Ora, solo, con il suo ricordo e armato del suo coraggio, ho giurato di combattere quelli che uccidono, distruggono o fanno del male, nella speranza di trovare anch'io un giorno quello che tutti gli uomini cercano, il mio destino.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
2: E Alessandro.
3: Tommy, siamo nel 2002, dicembre, Italia 1, e dove andiamo?
4: Da un bel figone.
3: Mamma.
4: Lui era veramente un bel figone. Era proprio bello da vedere. Clark Kent.
3: Con quell'occhio azzurro.
4: Capello moro.
3: Ci piaceva tanto.
4: E fisicato.
3: Oh mamma, sei
4: assai fisicato.
3: Bello, bello.
2: E il povero Lex Luthor invece?
3: No, non c'aveva capello.
2: Vabbè, Lex Luthor.
3: A me non piace. Io non ho niente, scusate, ascoltatori, che però a me piacciono i capelli.
4: I capelluti.
3: Sì.
2: Invece io avevo una mezza cotta per Lana Lang, che era bellissima, bellissima. Mm. E quindi la serie racconta in pratica?
4: Siamo nella cittadina di Smallville, Kansas.
2: Chiara no, quella dopo.
4: Prima che diventi Superman, Clark deve gestire i suoi poteri emergenti. Il liceo, l'amore per Lana.
3: Diciamo è un prequel di Superman.
4: Sì,
2: esatto.
3: Il giovane Superman.
4: E gestire anche la complicata amicizia con Lex Luthor.
2: Perché loro all'inizio sono amici, poi un po' si prendono, poi diventano amici, poi si riprendono di nuovo, insomma un po'
3: complicato.
2: Io non
3: capivo mai chi fosse questa Lana Lang, perché lui si sa Superman sta con Lois Lane. All'inizio fai Lana Lang, ma chi è? Ma chi è? E invece è solo uno.
2: È la sua, il suo primo amore, del liceo.
4: E ogni episodio presenta spesso un mostro, un nemico generato dalla criptonite, mutato
2: esatto.
4: Dalla criptonite.
2: Era il mostro della settimana, cioè era un mostro alla settimana generato in modo un po' assurdo dalla criptonite.
3: Come la foto sulla settimana Nick Mist.
2: Esatto, ogni settimana ce n'era uno e loro dovevano un po' arrabattarsi per cercare di appunto sconfiggerlo. La regola d'oro dei creatori per questa serie era no tides, no flights, cioè niente calzamaglia, niente volo. Infatti Clark non vestirà i panni di Superman praticamente fino all'ultima puntata in cui si vede effettivamente insomma ci hanno fatto un po' penare, ma insomma poi alla fine si vede. Cose assurde, la quantità di veicoli distrutti dalla famiglia Kent, cioè praticamente anche lì distruggevano un veicolo alla settimana e praticamente
3: Poi la famiglia Kent di cosa viveva?
2: Esatto, cioè c'avevano questa fattoria. Vabbè, scusami, c'avevano la fattoria, ma lui aveva i superpoteri, in 10 minuti faceva il lavoro di una settimana.
3: Quindi vivevano tipo di rendita con questo figlio, gli capita questo figlio.
2: Esatto.
4: Vivevano solo nel guardarlo, da quanto era bello.
3: Mamma, quanto era bello. Che Marcantonio.
2: E anche qua, cosa assurda, chiunque poi scopre il segreto di Clark o sbatte la testa e perde la memoria, o sbatte la testa e muore.
3: A parte gli amici nerd.
2: A parte gli amici nerd, quindi diciamo commozione cerebrale, che era il quarto protagonista della serie. Ci ascoltiamo la sigla. Aspetta, Chiara. La sigla che è diventata veramente un tormentone della band Remi Zero, ovvero Save Me. Questa è la sigla di Smallville.

poi noceronti e poi pantere, ma poi mi accorgo che non vivo in Africa e faccio quasi sempre quel che vuoi tu.

ma quante flessioni, ma quante flessioni, ma quante flessioni mi son fatto fin qui. Mi sono perso il conto, magari sono mille, non lo so. All'ora di pranzo, all'ora di pranzo, all'ora di pranzo io non mangio perché alleno qui in palestra per diventare come.

se adesso abbandonassi che brutta figuraccia ci farei. Io penso che fuori, io penso che fuori, io penso che fuori non si soffre perché la gente si diverte, i giovani si incontrano.

0: ciao, siamo gli Zero Assoluto e vogliamo salutare tutti gli amici di Radio Animati. Un grande bacio.
1: Zucchero, cannella ed ogni cosa è bella. Questi sono gli ingredienti scelti per creare le ragazzine perfette. Ma il professor Utonium aggiunse per sbaglio un ulteriore ingrediente alla mistura. Il Chemical X. E così nacquero le super chicche. Facendo uso dei loro super mega poteri, Lolly, Dolly e Molly hanno dedicato le loro vite alla lotta contro il crimine e le forze del male.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero le magiche atmosfere dei classici Disney. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 1989 e la Walt Disney Animation fa uscire il suo 28esimo classico, basato sull'omonima fiaba di Hans Christian Andersen, La Sirenetta. La figlia prediletta del re Tritone, la curiosa Ariel, sogna di vivere sulla terra con gli umani e, trasgredendo agli ordini paterni, si avvicina al mondo terrestre e si innamora del principe Eric. In cambio di fattezze umane, cede alla strega del mare Ursula la sua voce e le promette di darle impegno alla sua libertà se entro 3 giorni il principe non la bacerà. Il film termina con un lieto fine, a differenza della favola originale. Alla sua uscita, La Sirenetta ha ottenuto il plauso della critica, guadagnandosi elogi per l'animazione, i personaggi e le musiche, ed è considerato da alcuni come il film che ha portato Broadway nei cartoni animati. Come vorrei...

0: La sirenetta Chuck si canta su Radio Animati. La vera carta vincente di questo lungometraggio della Disney è la dimensione musicale, come dimostrano anche i due premi Oscar e i due Golden Globe vinti, uno per la miglior canzone, al brano più famoso, In fondo al mar.
1: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani

In fondo al mar, su Radio Animati, a Chuck si canta, brano che vinse anche il Grammy Award nel 1991 sempre per la miglior canzone, e inoltre fu cantata nella versione originale da Samuel E. Wright e nella versione italiana, quella che abbiamo ascoltato, da Ronnie Grant, che nel film entrambi danno la voce a Sebastian. Quante altre colonne sonore Disney ascolteremo a Chuck si canta? Lo potrete scoprire solo restando incollati qua su Radio Animati.

0: potete ascoltare Radio Animati, vi rianimate.
1: Più facile di così si muore, ecco.
0: Più facile di così si muore.
1: Perché se la prende sempre con me?
2: A Radio Animati sono le ore 12 in punto.

Radio Animati, grazie per seguire questa radio che continua a portare nel mondo del web e nelle vostre case il mondo dei cartoni animati, e quindi porta anche un pochino di me. Ciao a tutti gli amici da Lucio Macchiarella.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua

Parliamo di giochi del passato e tra questi sicuramente non possiamo esserci dimenticati dell'Allegro Chirurgo, un gioco da tavolo che, nonostante il nome di Allegro, aveva ben poco. Sul tabellone c'era infatti un signore sdraiato con una serie di fori nel corpo e con una pinzetta dovevi operarlo. Le carte indicavano il problema da operare e qui l'inventore del gioco si è davvero sbizzarrito. Ti poteva capitare, per esempio, di dover togliere il secchio d'acqua nel ginocchio oppure di togliere le farfalle nello stomaco, e il paziente poteva soffrire anche del mal della vedova o anche di uno strappo al cavallo, e con la mano ferma dovevi estrarre il pomo d'Adamo o il cuore infranto, ma la parte più difficile era quella di collegare l'osso della caviglia all'osso del ginocchio. E fin qui sembra tutto facile, peccato però che gli organi da estrarre erano veramente minuscoli e se non avevi la mano ferma toccavi il bordo di metallo e allora si illuminava il nasone emettendo un suono terribile e così perdevi. E sappiate che l'Allegro Chirurgo si chiamava così solamente in Italia. Era chiamato Operation. Vi ricordate lo spot?

ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi, qua su Radio Animati, farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy, ciao!

0: Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, dice. Bertelli, saluti per Radio Animati, ne abbiamo ancora. Vabbè, un attimo e sono subito da lei.
1: Un saluto agli amici di Radio Animati, va bene. Da Fabrizio Biggio, quello di Soldi Idioti, che si veste da donna per campare. Ciao a tutti ragazzi, un attimo c'è subito.
2: A Radio Animati sono le ore 13 in punto.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Giovedì 3. Cristina D'Avena al Padova Pride Village, Padova. Venerdì 4. Cristina D'Avena in Piazza della Libertà a Macerata. Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Villa Comunale di L'Aquila. Sensei a Nova Rock 2026, Villanova di Campo San Piero, Padova. Sabato 5. Cristina D'Avena in Piazzale Emiciclo, L'Aquila. Giorgio Vanni a Modena Nerd, Modena. Domenica 6. Cristina D'Avena a Firenze Comics, Firenze. Giorgio Vanni al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Lunedì 7. Cristina D'Avena in via Rizzardi a Civitella d'Agliano, Viterbo. Martedì 8. Cristina D'Avena al Coca-Cola Pizza Village di City Life, Milano. Mercoledì 9. Cristina D'Avena ospite a Tarmassia, Verona. Venerdì 11. Giorgio Vanni a Terni Comics, Terni. Sabato 12. Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13. Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18. Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19. Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20. Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema ci sono i giovani di successo. Ben trovati da Gianluca. È il primo capitolo del film Yuppies ad avere come sottotitolo I giovani di successo, pellicola dei fratelli Vanzina del 1986 con un ricco cast di interpreti, come da tradizione. Jerry Calà, Ezio Greggio e la coppia Boldi De Sica. Nel film ricordiamo poi Sharon Gusberti, Corinne Clery e Guido Nicheli. Vita, lavoro, avventure galanti di un gruppo di giovani in carriera. Willy vende automobili di lusso, Lorenzo un promettente notaio, Sandro fa il dentista e Giacomo il creativo pubblicitario. Ma tutti e quattro sognano di diventare come l'avvocato Agnelli. Realizzata sull'onda dello yuppismo, fenomeno di costume proliferante negli anni Ottanta del XX secolo, alla sua uscita la pellicola ottenne un buon successo di pubblico, ma non il plauso della critica. Ciò nonostante, pur se recepito come un'opera leggera e dall'intento prettamente satirico, si è dimostrato in seguito come uno dei film che meglio hanno saputo ritrarre le atmosfere della Milano da bere. La colonna sonora è una compilation di tracklist soprattutto dance e pop di maggior successo di quegli anni. Si va dai Matt Bianco a Prince, ma anche a Valerie D'Or, Sandra, Rod Stewart, Righeira, Aja Roe, Freddie Mercury, Whitney Houston, Opus, Lionel Richie e Mother Talking. Noi ascoltiamo Doctor and the Medics con Spirit in the Sky.

Siete su Radio Animati, questo è Chuck si canta, il primo grande successo di Ivana Spagna, Easy Lady, dalla colonna sonora di Yuppies, film che vide un sequel, Yuppies 2, uscito nel 1986 con lo stesso cast e liberamente ispirato al primo episodio. E per questo appuntamento con Chuck si canta è tutto, ma non ci lasciate perché musica e cinema tornano prestissimo su Radio Animati.

Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.
1: Tigre.

0: formaggio tigre.
1: Con buon sapore, Emmental svizzero, che dai due piatti, quel tocco in più.
2: Ora la genuinità la trovi anche fondente e cremosa. Fondi Crema Tigre.

0: myself, I'm gonna see if I can't unwind. So come on down South Park and meet some friends of mine.
1: Sole.
2: Sole.
1: Mare. Mare.
3: Questa è l'estate di Radio Animati.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.

ragazzi, mi lancio come Hiroshi, chiudo i pugni, mi arrotolo su me stesso, non capirete mai se la mia testa è dalla parte della faccia o del sedere. Vi giunga questo mio saluto, sono Caparezza e saluto tutti voi che ascoltate Radio Animati.

0: Tocca.
1: Radio Animati, Chuck si canta.
2: Ovvero quando il cinema fa innamorare. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 1980 e sugli schermi dei cinema italiani milioni di ragazzine si immedesimano nella storia della loro coetanea Victoire Vic Bereton, una ragazza di 13 anni, neo iscritta alle scuole superiori, che familiarizza con coetanei tra quali Penelope e incontra Mathieu, suo primo amore. Di quale film stiamo parlando? Semplice, Il tempo delle mele. Il successo per la sua interprete Sophie Marceau è immediato. La canzone del film Reality è cantata da Richard Sanderson, che con 8 milioni di copie vendute è all'apice del successo.

Mi immagino quante e quanti di voi stanno cantando assieme a Richard Sanderson questa reality qua su Radio Animati. Sulla scia del grande successo del primo film, 2 anni più tardi fu prodotto Il Tempo delle Mele 2, con il medesimo cast artistico e tecnico e con l'aggiunta del nuovo protagonista maschile, Philippe, interpretato da Pierre Cosso. A cantare la canzone principale il gruppo anglosassone Cook the Books, che incidono questa Your Eyes.

i Cook the Books e Your Eyes a Chuck Sicanta. Pensate che il film venne trasmesso in Italia in prima visione nel 1986 su Rai 1 e totalizzò 14 milioni di spettatori, che ne fanno uno degli ascolti più alti della televisione italiana per un film, dopo La vita è bella, Il nome della rosa, Rambo 2 la vendetta e Balla coi lupi. Se amate le colonne sonore o semplicemente volete farvi avvolgere dai ricordi, restate qua su Radio Animati, perché Chuck Sicanta torna prestissimo.

Greg. E questo è il mio fratellino George. Questa è Mammina. E questo è Papino. Peppa Pig.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Giovedì 3. Cristina D'Avena al Padova Pride Village, Padova. Venerdì 4. Cristina D'Avena in Piazza della Libertà a Macerata. Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Villa Comunale di L'Aquila. Sensei a Nova Rock 2026, Villanova di Campo San Piero, Padova. Sabato 5, Cristina D'Avena in Piazzale Emiciclo, L'Aquila. Giorgio Vanni a Modena Nerd, Modena. Domenica 6, Cristina D'Avena a Firenze Comics, Firenze. Giorgio Vanni al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Lunedì 7, Cristina D'Avena in via Rizzardi a Civitella d'Agliano, Viterbo. Martedì 8, Cristina D'Avena al Coca-Cola Pizza Village di City Life, Milano. Mercoledì 9, Cristina D'Avena ospite a Tarmassia, Verona. Venerdì 11, Giorgio Vanni a Terni Comics, Terni. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: animati 1983.
1: Ed ecco a voi la sfida dello stadio, titolo del miracolo.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando ad Hollywood nasce un sex symbol. Ben trovati da Gianluca. È il 1982, al cinema esce Ufficiale Gentiluomo, considerato il film che lanciò Richard Gere come sex symbol. La trama è incentrata su Zack, figlio di madre suicida e di padre donnaiolo e ubriacone, che decide di rifarsi una vita iscrivendosi alla scuola per piloti militari di jet. Durante il corso, durissimo perché il distruttore lo prende di mira, anche se a fin di bene, conoscerà l'amicizia di un ragazzo di estrazione borghese, che però finirà col suicidarsi, e l'amore sincero di una bella ragazza interpretata da Debra Winger. La storia romantica di Ufficiale Gentiluomo ha una colonna sonora composta da Jack Nitz. La canzone portante, premio Oscar per la miglior colonna sonora, è il brano Up Where We Belong, cantato da Joe Cocker e Jennifer Warnes.

A Radio Animati, Joe Cocker, Jennifer Warnes con Up Where We Belong. Ufficiale Gentiluomo riscosse un clamoroso successo al botteghino, incassando solo negli USA circa 130 milioni di dollari ed ottenne molteplici riconoscimenti, tra cui due premi Oscar, uno come detto per la miglior colonna sonora, l'altro a Louis Gossett Jr. come miglior attore non protagonista. Inizialmente per il ruolo di Zach Mayo, insieme a Richard Gere, vennero selezionati il cantante John Denver, Jeff Bridges e Christopher Reeve. Richard Gere sorprese particolarmente il regista e ottenne la parte. Tra i brani del film anche questa Tunnel of Love dei Dire Straits.

hustle just to make it big and rock away, rock away. Tunnel of Love, The Dire Straits, dalla colonna sonora di Ufficiale Gentiluomo. Ed anche questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua, ma restate con noi su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare insieme.

0: sono Carletto FX di Gen Boy. Anch'io ascolto radio animati e in particolar modo
1: la ballina Giuseppina. Non si tocca e non si vede.
2: Cattatroia, Ovogia. Lente, sì, Lente Turismo Regione di Cromo.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.
1: Quando i mulini erano bianchi

rendila crostata, rendila piccina. Ecco una merenda sana e genuina. La crostatina del Mulino Bianco Barilla. Au mamma.

0: Jake, la principessa gommarosa è in pericolo, dobbiamo salvarla. Per farlo dobbiamo ascoltare tutti Radio Animati, è una radio fantastica. Ciao ciao.
1: Ciao, un saluto da Alex Polidori, la voce di Finn e di tanti altri. Ciao ciao.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero Fantozzi ha compiuto 50 anni. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Era il 27 marzo del 1975 quando nelle sale usciva Fantozzi, il primo film sul ragioniere più famoso d'Italia, interpretato da Paolo Villaggio e diretto da Luciano Salce. Un umorismo senza tempo che con gli anni ha generato altri 9 film che narrano le avventure e storie comiche e catastrofiche di un uomo medio, o meglio mediocre, privo di abilità e fortuna, contro il quale si accaniscono malasorte e prepotenze. Fantozzi ha una grottesca attitudine alla sudditanza psicologica e alla continua ricerca di un riscatto. Stimato dalla moglie Pina, negli anni interpretata da Liu Bosisio e di seguito da Milena Vukotic, ha una figlia mostruosa di nome Mariangela, con Plinio Fernando che ne ricopre il ruolo, ed è da sempre innamorato della signorina Silvani, magistralmente interpretata in tutti gli episodi da Anna Mazzamauro. Tanti sono i personaggi che girano intorno a Fantozzi, sempre schiacciato da megadirettori aziendali e ignorato dai colleghi. Fantozzi è amico del ragionier Filini, maldestro organizzatore di manifestazioni ricreative e compagno delle peggiori disavventure. Le musiche del film sono di Fabio Frizzi, che assieme a Franco Bixio e Vince Tempera ha scritto La ballata di Fantozzi.
2: Fantozzi ragionier Ugo, matricola 1001 Barabis, dell'ufficio sinistri.
3: Lei venghi qua.
2: Sì, signor mega direttore.
3: No, va di là. E si muovi!
2: Oh!

0: 100 di cambiali.
1: Sì, direttor, con te ingegner, sire sua santità.
0: In ginocchio!
1: Faccia di me quello che vuol.
0: Aia! Sottoscrizione regalo al mega presidente.

0: oggi cos'è, lunedì o venerdì?
1: Giorno verrà che lo farà, Fantozzi volerà.

Siete su Radio Animati e questa è la puntata di Chuck si canta dedicata alla saga di Fantozzi. Dopo Fantozzi, il secondo tragico Fantozzi, diventati veri e propri cult e nati dai due libri omonimi scritti da Paolo Villaggio, sono usciti altri episodi, tutti diretti da Neri Parenti. Fantozzi contro tutti, Fantozzi subisce ancora, Super Fantozzi, Fantozzi va in pensione, Fantozzi alla riscossa, Fantozzi in paradiso, Fantozzi ritorno. L'ultimo girato nel 1999, Fantozzi 2000 la clonazione, è stato diretto invece da Domenico Saverni. Si chiude qui questa puntata dedicata alla saga di Fantozzi. Come sempre aspetto i vostri suggerimenti per le prossime puntate alla mail gianluca@radioanimati.it, perché dove c'è una colonna sonora c'è Chuck si canta.

0: È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
1: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
2: Non ti faccio proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti...
0: Non provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
1: Dove sta? Perché non lo vedo.
0: Senti un po', parliamo di cose serie.
1: Sì?
0: Parliamo di radio animati.
1: E quindi?
0: E quindi ascoltiamo radio animati.
1: Non perdiamoci neanche un minuto di radio animati.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti. Inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
1: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri, non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi.

0: A Radio Animati sono le ore 16 e 58 minuti.
1: Che fine ha fatto Carmen San Diego?
2: Yeah!

0: se vi piace, chiamatemi Oscar.
1: Radio Animati, Chuck si canta.
2: Ovvero quando si ride dalla paura. Bentrovati da Gianluca. È il 1991 quando dai fumetti di Charles Adams prende vita il film La famiglia Adams. Celebre fino a quel momento per i telefilm e cartoni animati, Barry Sonnenfeld porta sul grande schermo le avventure della famiglia più macabra e strampalata che si sia fino ad allora conosciuta. Gli Adams vivono in un sinistro castello lugubre e diroccato. Il capofamiglia è Gomez, interpretato da Raul Julia, un gentiluomo distinto con la passione per i sigari, innamoratissimo della consorte Morticia, un'elegante signora Dark interpretata da Angelica Houston. La coppia ha due figli, la cinica Mercoledì che largisce consigli sui metodi più fantasiosi per uccidere la gente e il pestifero Pugsley, esperto di ghigliottine capace di sopravvivere ai tentativi di omicidio della sorella. Completano la famiglia lo zio Fester, nonna, la mamma di Morticia, l'imponente maggiordomo Lurch, Mano e il cugino It, un essere formato solo da capelli. Gli Adams amano tutto ciò che è disgustoso e mortifero e sono il terrore di normali esseri umani. In questo film assistiamo al ritorno dello zio Fester, scomparso misteriosamente 25 anni prima, in seguito a una lite con il fratello Gomez. L'uomo si presenta al castello accompagnato da una sedicente dottoressa tedesca che fa finta di voler aiutare i due fratelli nella riunificazione. In realtà si tratta di impostori che vogliono mettere le grinfie sull'enorme ricchezza della famiglia. La colonna sonora del film è costituita dalle musiche originali composte da Mark Shellman. Per i titoli di coda del film, il rapper statunitense MC Hammer ha composto il brano Adam's Groove.

Adam's Groove su Radio Animati a Chuck Si Canta. Pensate che con questo brano MC Hammer si è aggiudicato il Razzle Award quale peggior canzone originale. Nel 1993 lo stesso cast ha dato vita al sequel La famiglia Adams 2. E anche per questo appuntamento di Chuck Si Canta è tutto. Se volete ci troviamo ancora qua su Radio Animati per scoprire o ricordare altre colonne sonore.

0: Dalla fonte di casa tua, l'effervescente simpatia di Cristallina, la tua acqua da tavola.
1: Radio Animati, premiata sigla.
2: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero, tra poco sarà colore.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Siamo nel 1983, 85 in Italia perché si sa, con molta calma. E cosa succede, Tommy, in questa pillola?
4: Che Alessandro si traumatizza.
3: Perché? Cosa succede?
4: Perché questo
3: siamo brave persone.
4: Questo telefilm mi ha veramente traumatizzato perché mi faceva veramente tanta paura. Io avevo 5 anni e c'era la scena della trasformazione che mi faceva veramente tanta paura.
3: Sai, io non me lo ricordo.
2: Io non l'ho mai visto.
4: Io sì.
3: Allora parlacene tu.
4: Allora, c'è questo Jonathan Chase, un professore che insegna criminologia e ha un piccolo hobby segreto. Si trasforma negli animali.
3: Scusa?
4: Cioè si trasforma in qualsiasi animale.
3: Ma perché?
4: È un po' complicato.
3: Ma noi siamo Harry Potter, cos'è?
4: Si trasforma in qualsiasi animale, ma dal topo alla pantera nera, cioè all'orso, cioè. E quando lui si trasformava, facevano vedere il morphing praticamente di lui, che gli spuntavano i canini, gli diventavano gli occhi gialli, gli venivano fuori le piume dalle mani, e faceva paurissima. Veramente paura, però poi alla fine lo guardavo perché era una bella serie action e comunque
3: questo
4: era...
3: andava su Italia 1. Dove era Alessandra Valermanera mentre andava in onda tutto questo?
4: Su Italia 1, se non ricordo male, di pomeriggio, ecco.
3: No, veramente.
4: Sì. E praticamente questo Jonathan era uno zoo ambulante al servizio della legge, che tra le altre cose la sua collega finge anche lei di non essere traumatizzata ogni volta che vede il compagno farsi crescere le piume.
3: Io non capisco in che modo trasformarsi in un topo aiuta la legge.
4: È perché lui si infiltrava dappertutto, tipo diventava un gatto, entrava nella casa dei malfattori, poi si trasformava in umano, andava lì. Che poi,
3: ma quando si trasformava era vestito?
4: No,
3: perché tipo in Ranma Pishan quando torna Ryoga non è vestito.
4: No, questa cosa diciamo non la ricordo benissimo, però ecco, mi ricordo che quando gli spuntavano le piume faceva abbastanza schifo. Sì.
2: La collega si chiama Brooke.
3: Brooke è una Logan?
4: Non è una Logan,
2: è una McKenzie.
4: E
3: come le patatine.
4: Pensate però che negli USA praticamente fu derisa e cancellata dopo solo 8 puntate, proprio record negativissimo. In Italia ho successo strepitoso.
3: Ma è successo strepitoso cosa? Io non l'ho mai visto.
4: Perché, ma non c'eravate voi, ma è perché praticamente i ragazzini aspettavano le trasformazioni del Manimal.
3: Adesso vado su Google a cercarlo.
4: Sì.
2: Io che non l'ho mai visto.
4: Poi si vedeva questa mano che si gonfiava, poi lui si rimpiccioliva, si ingrandiva, cioè era un... ora mi è venuto in mente, quando lui si trasformava era vestito di tutto punto.
3: Comodo però.
4: È abbastanza comodo, sì.
3: Tipo aveva, non so, tipo una tasca segreta.
4: Non lo so. Comunque ecco, diciamo questo body horror un po' comico... che oscillava tra il disgustoso e l'affascinante, è quello che appunto l'ha reso popolare. E adesso ci ascoltiamo il tema orchestrale composto da Paul Cihara, che appunto faceva da accompagnamento a Manimal.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Giovedì 3. Cristina D'Avena al Padova Pride Village, Padova. Venerdì 4. Cristina D'Avena in Piazza della Libertà a Macerata. Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Villa Comunale di L'Aquila. Sensei a Nova Rock 2026, Villanova di Campo San Piero, Padova. Sabato 5. Cristina D'Avena in Piazzale Emiciclo, L'Aquila. Giorgio Vanni a Modena Nerd, Modena. Domenica 6. Cristina D'Avena a Firenze Comics, Firenze. Giorgio Vanni al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Lunedì 7, Cristina D'Avena in via Rizzardi a Civitella d'Agliano, Viterbo. Martedì 8, Cristina D'Avena al Coca-Cola Pizza Village di City Life, Milano. Mercoledì 9, Cristina D'Avena ospite a Tarmassia, Verona. Venerdì 11, Giorgio Vanni a Terni Comics, Terni. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: Valoroso guerriero, è giunto il momento di rimetterci in viaggio. Ci aspettano ancora un sacco di avventure. Che emozione, che batticuore!
1: D'accordo, Cocorì. Prendiamo armi e bagagli e in cammino.

0: draghi, castelli, mostri, il vecchio Kita Kita, tanti amici, girotondi, tipi strani e mille avventure. Che follia il magico mondo di Guru Guru,
1: Radio Animati, premiata sigla.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero il grande cinema romantico. Ben trovati da Gianluca. Parliamo di un successo del 2018, A Star is Born, un film interpretato da una sorprendente Lady Gaga, coprodotto, coscritto e diretto da Bradley Cooper al suo debutto come regista. Cooper interpreta Jackson Jack Maine, un famoso cantante rock country che combatte privatamente una dipendenza da alcol e droghe. Dopo uno spettacolo, Jack, alla ricerca del suo prossimo drink, visita un bar dove assiste a un'esibizione di Ellie, interpretata da Lady Gaga. Ellie condivide con Jack alcuni testi a cui sta lavorando e lui, convinto del suo talento, la invita al suo prossimo spettacolo. Salita sul palco, canta insieme a lui il brano Shallow.

Lady Gaga e Bradley Cooper con Shallow a Chuck Si Canta su Radio Animati, brano che ha ricevuto l'Oscar per la migliore canzone. Dopo questa esibizione, in A Star Is Born sboccia l'amore. Gli spettacoli fanno unire sempre più Ellie e Jack, che nonostante il matrimonio non riesce a risolvere i suoi problemi con le dipendenze. In più, con la moglie al massimo del successo, si convince di essere un peso per lei e si toglie la vita.

Always Remember Us This Way, cantata da Lady Gaga, Chuck si canta su Radio Animati. Tutte le canzoni presenti in A Star Is Born sono state scritte da Lady Gaga e Bradley Cooper, talvolta affiancati da artisti come Lucas Nelson, Jason Isbell e Mark Ronson, e sono state tutte registrate dal vivo. Commedia, azione e animazione, romantico, thriller, basta che ci sia una colonna sonora e la suoniamo a Chuck si canta su Radio Animati. Ciao da Gianluca e al prossimo appuntamento.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è stellare. Ben trovati da Gianluca. La saga di Guerre Stellari ha appassionato grandi e piccini in tutto il mondo. Iniziata nel 1977 da George Lucas con quello che poi nel corso degli anni è stato retroattivamente intitolato Episodio 4 Una Nuova Speranza, ha visto a 3 anni di distanza uscire capolavori dello stesso calibro come L'Impero Colpisce Ancora del 1980 e Il Ritorno dello Jedi del 1983. Questi 3 film costituiscono la cosiddetta trilogia originale. Guerre Stellari si inserisce nel genere della space opera. La serie è ambientata in una galassia immaginaria in un'epoca non precisata. Il suo universo è popolato da umani e diverse altre specie viventi, provenienti da tutti gli angoli della galassia, impegnati con l'eterna lotta tra il bene e il male. Guerre Stellari accompagnata da una delle colonne sonore più iconiche della storia del cinema. L'impostazione di John Williams è di stampo classico e orchestrale, scelta che si dimostrerà vincente grazie agli immediati favori del pubblico e il conseguente Oscar alla miglior colonna sonora del 1978. Oltre alla versione orchestrata che fa da colonna portante alla saga, in occasione dell'uscita del primo film, il produttore discografico Mico pubblicò una versione space disco del tema principale, il main title di Guerre Stellari, e Cantina Band nel suo singolo Star Wars Theme Cantina.

0: Su Radio Animati parliamo di Guerre Stellari con questa versione Space Disco del tema principale realizzata da Miko. Nel corso degli anni le varie colonne sonore valsero al compositore John Williams oltre a un premio Oscar, 6 Grammy e un Golden Globe. I film hanno goduto di un vasto successo commerciale di pubblico, con un incasso totale di 10 miliardi di dollari, rendendo Guerre Stellari il secondo franchise cinematografico più redditizio dopo il Marvel Cinematic Universe. Termina qua anche questo appuntamento dedicato a Guerre Stellari, ma restate su Radio Animati perché Chuck si canta. Torna presto con tante altre colonne sonore.
1: Hey, hey, hey, everybody, un saluto a Radio Animati, Radio Animati,
2: megalome. Il giorno dopo, aiutato dai Prodi Topolini, Geo organizza un'eccezionale parata non senza uno stratagemma.

0: 오늘 대신 질러놓소.
1: Questo principe Gavalò deve essere davvero molto ricco, non ti pare?
2: Sì, ricchissimo.
1: E deve essere anche molto amato.
2: Ha un cuore così buono, papà.
1: E sono proprio impaziente di conoscerlo.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Giovedì 3. Cristina D'Avena al Padova Pride Village, Padova. Venerdì 4. Cristina D'Avena in Piazza della Libertà a Macerata. Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Villa Comunale di L'Aquila. Sensei a Nova Rock 2026, Villanova di Campo San Piero, Padova. Sabato 5, Cristina D'Avena in Piazzale Emiciclo, L'Aquila. Giorgio Vanni a Modena Nerd, Modena. Domenica 6, Cristina D'Avena a Firenze Comics, Firenze. Giorgio Vanni al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Lunedì 7, Cristina D'Avena in via Rizzardi a Civitella d'Agliano, Viterbo. Martedì 8, Cristina D'Avena al Coca-Cola Pizza Village di City Life, Milano. Mercoledì 9, Cristina D'Avena ospite a Tarmassia, Verona. Venerdì 11, Giorgio Vanni a Terni Comics, Terni. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy e se vi piacciono le cose del passato rimanete incollati su Radio Animati perché tra poco arriverà un nuovo Déjà vu.

Dice tu. Oggi vi riporto indietro al 1982, sono gli anni della Fiat Panda, della Renault 4 e del mitico Commodore 64, uno dei primi personal computer. Ancora oggi è uno dei più venduti di sempre, 20 milioni di pezzi, ma anche quello che è stato in produzione per più tempo, dal 1982 al 1994. Il Commodore 64 si presentava come una grossa scatola grigio chiaro, di base rettangolare e con gli spigoli smussati. Sulla faccia superiore c'erano i tasti neri, ma ce n'erano anche altri quattro, i cosiddetti tasti funzione, di colore grigio scuro. Niente di eccezionale, insomma, ma per noi era il top. Il computer stava tutto all'interno della tastiera e per giocare dovevi inserire una cassetta e attendere alcuni minuti, a volte interminabili, affinché il Commodore 64 caricasse il gioco, sempre nella speranza poi che non finisse con la scritta Load Error, perché a quel punto dovevi ricominciare da capo. A quei tempi non si stava poi così tanto attenti alla grafica, se era perfetta o meno. L'importante era che ci fossero comandi semplici per la tastiera e il joystick. I giochi si compravano in edicola e su ogni cassetta se ne trovavano veramente diversi. Per passare da un gioco all'altro bisognava avvolgere il nastro e qui serviva il contatore di giri. Sul libretto di ogni gioco infatti era indicato il numero di giri del nastro che dovevi avvolgere per poterlo avviare. Sul libretto di ogni cassetta era indicata la descrizione del gioco e qui potevi volare con la fantasia. Mondi fantastici, gare di veicoli improbabili, anche se nella maggior parte dei casi dovevi utilizzare veramente parecchia immaginazione. Un gioco molto avvincente era Wonder Boy, una sorta di omino che doveva liberare una signorina e che per farlo doveva battere tantissimi mostri, che però prima erano protetti da una serie interminabile di ostacoli, ranocchie, vespe, massi rotolanti e fuochi su tutto il cammino. Un altro gioco che ha avuto grande successo era Bubble Bubble, protagonisti due leggendari draghetti che, come solita missione, dovevano liberare una fanciulla dalle grinfie di un mostriciattolo. Dice tu!

ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi qua su Radio Animati farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy, ciao.

0: Io sono Mowgli e Radio Animati è casa mia!
1: Io sono Luca Tesei, un salutone a tutti!
2: Un saluto da Enzo Draghi!
3: Radio Animati, un mondo di sigle TV!
4: Mi posso dire assai soddisfatto, come un guerriere in sella al suo destriere, quando ho finito di sgobbar e al focolar, io torno e vivo come un re.
5: Si tratta dei bambini,
4: sì,
5: caro.
4: Sì, sì. Mi piace aver preciso un orario. Sempre alle 6 io varco il portone.

Si addice bene all'uomo il 906. Lontan dall'Inghilterra viver non saprei. Son signor del maniero, il capo, il re. E coi vassalli, servi, figli, moglie, uso forza ma bontà, noblesse oblige. Le 6:03 e i miei teneri rampolli m'attendon già, nutriti a

0: La bambinaia in questa casa sarà un esempio di virilità. E con dei pargoli così io voglio qui una che tremare lì farà.
1: Stai scrivendo tutto?
2: Sì, caro, tutto.
0: Se in banca mai io ho debolezze, neppure qua diverso sarà. Esigo quell'austerità che porterà un freno al caos, disordine, scandali, se no non ci si salva più.
3: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
4: Ehi, svegli stamani, eh? Ehi!

Palazzo della Giustizia sono riuniti in assemblea i Super Friends, i Super Amici, i quattro più famosi eroi del mondo. Superman, Wonder Woman, Batman, Aquaman, sono con loro i tre più giovani super amici, Wendy, Marvin e Wonder Dog. La loro missione è combattere l'ingiustizia, raddrizzare i torti e mettersi al servizio dell'umanità.

0: Sole. Sole. Mare. Mare.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.
0: Un

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero, quando il cinema è un colossal. Oceano Atlantico Settentrionale, anno 1996. A bordo di una nave da ricerca, il cacciatore di tesori Brock Lovett sta conducendo una spedizione all'interno del relitto del transatlantico Titanic, naufragato 84 anni prima, allo scopo di recuperare un grosso diamante chiamato Cuore dell'Oceano, apparentemente andato perduto durante la tragedia. Il gruppo recupera la cassaforte presente nella stanza dell'ultima persona conosciuta per aver acquistato il diamante, ma aprendola vi trova il ritratto di una giovane donna nuda che indossa la collana con il diamante, che riporta la data del 14 aprile 1912, giorno in cui il Titanic incrociò l'iceberg che lo fece affondare. Rose Dawson Colvert, una centenaria vedova, viene a sapere del ritrovamento e contatta Lowett, sostenendo di essere la ragazza del ritratto, identificata in una passeggera della prima classe del Titanic ritenuta morta nel naufragio, anch'essa di nome Rose, ma con cognome diverso. La signora accetta di raccontare la propria storia e la vicenda del suo viaggio sul Titanic. Titanic, che ha regalato un'incredibile notorietà a Kate Winslet e a Leonardo DiCaprio, è stato il film più costoso mai realizzato fino ad allora. 200 milioni di dollari di budget, più di 85 milioni spesi per la promozione. Per la colonna sonora, il regista James Cameron chiamò la cantante irlandese Enya, che rifiutò. Fu quindi chiamato il compositore James Horner, al quale venne richiesto esplicitamente di utilizzare lo stesso stile vocalizzato di Enya. Cameron non voleva parti cantate nel film, così Horner scrisse in segreto la parte musicale che costituisce il tema principale del film e affidò la scrittura delle parole a Will Jennings. Senza che Cameron lo sapesse, la demo del brano fu fatta ascoltare a Celine Dion, che dopo alcuni ripensamenti accettò di registrarlo. Nacque così My Heart Will Go On, che convinse il regista a ritornare sulle proprie decisioni.

0: Céline Dion e My Heart Will Go On, Chuck si canta su Radio Animati, parlando di Titanic, film che detiene il record di vittoria ai premi Oscar, ben 11 nel 1998, insieme a Ben-Hur e Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, nonché quello di ben 14 candidature, insieme a Eva contro Eva e La La Land. E dopo Titanic, quale altra colonna sonora ascolteremo? Non ci resta che restare qua su Radio Animati e lo scopriremo. Ciao da Gianluca!
1: Ciao a tutti gli ascoltatori!

mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujiko Mine. Sono Alessandra Golompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.

0: C'è il saggio, i fumetti sono tornati, ascoltiamo radio animati.
1: E l'ultimo chiuda la porta.
2: Sigle di cartoni animati, telefilm, trasmissioni televisive, colonne sonore 80-90. Radio animati, un mondo di sigle.

0: Scarozzi col cavello.
1: Col cavello.
0: E mi sfiori il piedistello.
1: Col cavello.
0: La multa te la do.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Giovedì 3. Cristina D'Avena al Padova Pride Village, Padova. Venerdì 4. Cristina D'Avena in Piazza della Libertà a Macerata. Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Villa Comunale di L'Aquila. Sensei a Nova Rock 2026, Villanova di Campo San Piero, Padova. Sabato 5, Cristina D'Avena in Piazzale Emiciclo, L'Aquila. Giorgio Vanni a Modena Nerd, Modena. Domenica 6, Cristina D'Avena a Firenze Comics, Firenze. Giorgio Vanni al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Lunedì 7, Cristina D'Avena in via Rizzardi a Civitella d'Agliano, Viterbo. Martedì 8, Cristina D'Avena al Coca-Cola Pizza Village di City Life, Milano. Mercoledì 9, Cristina D'Avena ospite a Tarmassia, Verona. Venerdì 11, Giorgio Vanni a Terni Comics, Terni. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando i film nascono dai disastri. Bentrovati da Gianluca. Tutti noi conosciamo Mr. Bean, il personaggio portato a successo nella serie televisiva omonima da Rowan Atkinson. Nel 1997 un pool di produttori decide di portare Mr. Bean sul grande schermo. Nasce così Mr. Bean, l'ultima catastrofe. Bean lavora come custode presso la formidabile Royal National Gallery britannica. I suoi capi vogliono licenziarlo perché dorme sempre a lavoro, ma non possono perché il presidente del consiglio della galleria lo difende. Pur di liberarsene, viene mandato negli Stati Uniti presso un museo che ha appena acquistato per 50 milioni di dollari il celebre ritratto di James Abbott McNeill Whistler, intitolato La Madre, il più pregiato capolavoro del pittore statunitense. I disastri di Mr. Bean nel film sono innumerevoli. Accompagnano le sue disavventure brani di Wet Wet Wet, Beach Boys, Katrina and the Waves, ma i titoli di coda sono accompagnati da Picture of You, portata al successo dai Boyzone.

I Boyzone con Picture of You a Chuck si canta su Radio Animati. Mr. Beans, l'ultima catastrofe, il film di cui stiamo parlando, ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica cinematografica, ma è stato un successo commerciale, avendo incassato 251 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di appena 18 milioni. Nel 2007 ritroviamo il personaggio di Rowan Atkinson nuovamente al cinema in Mr. Beans Holiday, che incasserà quanto il precedente. E per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma non lasciateci perché musica e cinema tornano prestissimo su Radio Animati.

0: Signore e signori, buonasera. Ma per andare in onda... No, devo resistere. Dunque, signore, si... Scusate, signore e signori. Mi ero distratto un attimo.
1: Vabbè, ho capito, non ci cacci. Volevo farti andare via. Devi presentare io, Goku.
0: Vabbè, scusa, ma possiamo presentarlo insieme, no?
1: Davvero? Ok, altre presentiamo insieme, eh? Uno, due e tre. Signore e signori, Goku!

0: Lavoro o in vacanza, Radio Animati è sempre con te, anche d'estate.
1: La giungla, qui sono nato. E qui i miei genitori persero la vita che ero ancora infante. Sarei morto anch'io se non fossi stato trovato da una scimmia amica di nome Kola. Mi adottò come se fossi stato suo figlio e mi insegnò a vivere nella giungla. Imparai subito, diventando più forte giorno per giorno. Condivisi la fiducia e l'amicizia di tutti gli animali della giungla. La giungla è ancora bellezza, pericolo e città perdute piene di uomini malvagi. Questo è il mio dominio e io proteggo coloro che entrano qui, perché io sono Tarzan, il signore della giungla.

0: bolla energetica. Ciao a tutti.
1: Portobello è un mercato pazzerello dove trovi questo e quello. E c'è pure un pappagallo con il becco giallo.

I Fantastici 4 con Reed Richards, Susan Richards, Johnny Storm, Ben Grimm. Reed Richards, l'uomo dal corpo elastico, la cosa più forte di mille uomini, Johnny, la torcia umana, e Susan, la ragazza invisibile. I Fantastici 4, uniti nella lotta contro il male dell'universo.

0: I Fantastici 4.
1: Se l'estate è calda calda, ascolta Radio Animati.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando una bambola diventa umana. Bentrovati da Gianluca. Il 2023 è stato l'anno della rivelazione di Barbie. Greta Gerwig porta sul grande schermo per la prima volta in live action l'iconica bambola nata negli anni 60. Alla base della storia del film c'è la volontà di trasmettere un messaggio ben preciso. Anche Barbie non è perfetta, ma soprattutto essere perfetti non significa essere felici. Barbie infatti viene espulsa da Barbieland perché non è abbastanza perfetta e dunque decide di partire all'avventura del mondo reale alla ricerca di una soluzione delle sue imperfezioni. Inaspettatamente viene raggiunta da Ken che si era nascosto nella sua auto. Durante il loro viaggio i due affronteranno varie sfide e vivranno esperienze sconosciute prima di allora. I protagonisti principali del film sono Margot Robbie e Ryan Gosling. Barbie ha vinto 2 Golden Globes, ottenuto 7 candidature e vinto un premio Oscar. Sia i Golden Globes che l'Oscar hanno premiato come miglior canzone What Was I Made For di Billie Eilish.

Parliamo di Barbie su Radio Animati con Billie Eilish assieme a Finneas O'Connell in questa What Was I Made For, dalla colonna sonora del film. Altre candidature per i diversi premi, sempre per le migliori musiche, sono andate anche a Dua Lipa per Dance the Night.

Dance the Night di Dua Lipa dal film Barbie del 2023 chiude questo appuntamento di Chuck Si Canta. Se avete le vostre colonne sonore del cuore da suggerirci, potete scrivere a gianluca@radioanimati.it. Vi accontenterò in uno dei prossimi appuntamenti, sempre qua su Radio Animati.

al bar di Enzo c'è il centro commerciale, dice Tiziana che non c'è sta a bucca pazza. C'è sta il cartello, vatta a fidà, sono buoni tutti.

qui a spazzare il palcoscenico. Una volta ho trovato nel cilindro del prestigiatore un coniglio. Stasera sapete cosa ho trovato nel cilindro del prestigiatore? Una bella colomba. Che sia un segno d'amore e di speranza. Ci sono brandi.